0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone, Caravan Petrol.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Enzo De Muro Lomanto, O solo mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano. Anamecora.

Fra escurità tutta peccata, strignami in braccio a te. Sotto a stu

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Bruno Venturini, Napoletan.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Vittorio De Sica, Tarantelluccio.
2: La casarella pittata rosa, coppe camalda, urrieta nera, picciarinella, o sposi a sposa, con

0: all'oggetello, fugate su, qualuti a nepeta, piantata te, sta faccia bella, mi se lanzone, spasa per l'astica, vorrei a vedere, vorrei a nascondermi quando passasse, per fava sannata.
1: Sette!
0: Quando

0: siata succedere, succederà.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Tullio Pane. Tiempo bella.

0: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzone appassionata.
1: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divento il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

Uccendo tutti i veri e malapprevo, specchio da pernute rovinò, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dovutiva capitò. Dimmo chi sta tra pena, dimmo quasi catena, saggiava gli a spazzò.

Caruja, ruja, me fa sospirar. Tu quan passa me fai venir na mossa. Oi, bocca rossa, que sfizieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cor mio sospira e fa. Ah, sei una bontà per sto chianire, impazzisce il gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sa quando non bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà.

Poi bocca rossa che sfizziete va sa. Sina popate e tutto vicinate. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Tu si impastate mele e fronne rose. Sti fosse dell'infaccia mi fanno sfrenzia. E dopo l'essere a 3000 vase. 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire una scossa. Sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Tu guardo sarte tagliando una giacchetta. Ma sta giacchetta diventa un gilet. E ho sturandiel che faccio e che fungiel. Sospira e fa. Ah, sei una.

0: Oi, bocca rossa che sfizia da vasà. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gabriele Vanorio. Come se canta a Napoli.

C'è qua paese, miliardari che fanno spesa, se ne trovano in quantità. No bello giorno teccata, sa pure ditta fatta, capusilla che ha fatto sfratta, io vi suvi, va te rova tosta. Ma per sa portà, non sanno ancora come andare a fare. No, niente c'è po' per spostare una

Va portare in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da ve. Ma va sa portare, non sanno ancora come fa. No, niente ci può, puoi spostare.

se fanno come venen, se ne vanno ma per tornare. Chi avevo tira come anche ne scastrati intero intero, chi avevo spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancullà. Ma per saportà, o ciò consiglio come anna fa, no, niente ce può, ma mezzo è facile perché io vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva a cantare,

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un po' di luna.
2: Una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 4. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Nicola Arigliano. Maruzzella.

stamattina, per una veste di seta fina, che per forza va portà. L'han duppato un signore, dopo poco un surdatillo, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Enrico Caruso, Guardanna a Luna.

Peppino Gagliardi, Povero Cor.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Nino Taranto. Fatto fa fold.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tu. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, giramo la panoscat e te caccia un ritratto.

Ciao papà, una foto, eh? Ma concetti una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo papà una foto.

0: A prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fa? Stavo papà una volta, stavo papà una volta, io amo fratello, papà, lezza mia, io metto a fuga, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografa, stavo papà una volta, stavo papà una volta, io amo fratello, papà, lezza mia, io metto a fuga, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografa, io amo fratello, papà, una fotografia, una sola, io amo, fatto papà, e fatto papà.
1: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Furturella.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Bruno Venturini. Dringate, dra.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Renato Bruson e Roberto Cognazzo. Avukel.

ninninino campanello, tu tu tu tu tu tu tamburiel, femenichella coglie menete. Alla fiera del mastro Andrea, vaccataino canasciol, prongo do canasciol, ninninino campanello, tu tu tu tu tu tamburiel,

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Mamma mia, che vuoi sapere?

E a quella che è passata pianta ancora, io l'ho passato non ma pure più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia con parito tu, mo piange, ma sto piante una

ancora e taccia dato sul saggio mondo. Il vento è stata letta da perduta, come era stata.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giulietta Sacco, Tarantella de Va.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Tito Schipa. Ite vurria vasà.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Anna Magnani. Aggia perduto suon.
2: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scetata e spasema sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Napolo casa ne va.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Lina Sastri torna a Surriente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Bruno Venturini. Mi son briagate solo.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Connie Francis, Come Back to Sorrento.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gloria Christian. Sarà chissà.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Enzo De Muro Lomanto, di Citancella Buia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Giulietta Sacco, campagnola vesuviana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Bruno Venturini, Napoli bella.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Alberto Berri. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Valeria Esposito, O sola mia.

papurtavano il martino, picciarillo, il lupano cazzandillo, si fermavano a guardare.

da voce, stamma dire, una veste se da fine che va forse va portà, ma c'è la stunga non mi ignora, da patano surda di ella, a un bello muratiello, la giundite tutti là.

0: sai che a chi tanto non è fine sopportare.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Emilio Pericoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È morto ieri sera a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre un quindicennio presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Lo stretto di Hormuz, dice Trump nel G7 a Evian smentendo l'Iran, sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni. Dopodomani a Lucerna la firma del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea e la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri vertice Trump-Zelensky. Recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Lemene il corpo della 53enne Chiara Guerra, uccisa dal nipote di 17 anni, l'ho confesso, a San Stino di Livenza nel Veneto orientale. Per gli investigatori il movente sarebbe economico. Mondiali, la tripletta di Leo Messi stende l'Algeria 3-0 per l'Argentina di Scaloni e record di gol per la Pulce, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 sul Senegal, doppietta di Mbappé, 2 gol anche per Haaland, 4-1 tra la sua Norvegia e l'Iraq. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gennaro Pasquariello, usurdata innamorata.

0: sti prezzi che fa sanno c'è sta prezzo. E non c'è bisogno di ingarare divina con c'è. Come l'ha fatta mamma da saccio meglio te.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mario Merola, arretirata.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Sergio Bruni, Chiappariel.

0: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
1: Questo ritmo si chiama Tammurriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì comincia a espandersi verso nord l'anticiclone subtropicale nordafricano, che porterà poi una lunga intensa ondata di calore sull'Europa centro-occidentale e anche sull'Italia. Avremo comunque mercoledì ancora un po' di variabilità al pomeriggio lungo i rilievi alpini e appenninici, soprattutto sulla dorsale appenninica, possibilità ancora di qualche breve locale temporale sparso, limitato essenzialmente alle vette montuose in esaurimento entro la serata. Temperature massime in aumento: al nord toccheremo punte di 33-34 gradi sulla pianura padana, più contenuti i valori sulle zone costiere al sud, dove si sta sotto i 30 gradi. Ventilazione in prevalenza debole di brezza e mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
4: Bruno Venturini, Agura e Mamma.

dedo, ciuciuchilla, manca a te te fa campà. Mamma mia, stami son giuce, l'acce disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da spusa te

0: Pensa un giorno.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Gilda Mignonette, Rosa, Miezze Rose.

Ferdinando Rubino, Roselli Maggio.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Alberto Berri, Sincerità.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Cordoglio per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della CEI, spentosi a 95 anni. Giorgia Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre Romano Prodi ne ricorda l'amicizia nonostante alcune diversità. Al G7 di Evian ha annunciato sostegno più forte all'Ucraina, mentre si apprende che una fregata russa ha sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht britannico che si era avvicinato a una nave militare di Mosca. Nessun ferito. Londra ha annunciato un'inchiesta. Per l'Iran attesa la firma dell'accordo con gli Stati Uniti venerdì a Lucerna. Il Papa, lasciando Castel Gandolfo, ha auspicato che la guerra sia davvero finita e che si vada avanti per il bene di tutti, eliminando tutte le armi nucleari. Poi una dura critica, la remigrazione.
3: Semplicemente dire lo mandiamo via, come dire, così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana, dico così.
2: Mondiali di calcio, l'Argentina stende l'Algeria 3-0 con una tripletta di Messi, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Doppietta di Mbappé nel 3-1 con cui la Francia batte il Senegal, finisce 4-1 Norvegia e Iraq. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Monica Sarnelli, Lili Kanji.
5: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shanto sa prediletta.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

0: 마리언니.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
2: Luciano Tajoli. Resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ugo Calise, Malatia.

0: siete.
1: Canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
2: Bruno Venturini, Tarantella Internazionale.

0: partirà. Con voce tosta da stovile, mo che va ad arrivare.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Mauro De Gregorio, Monasteri Santa Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ancora un attacco russo con droni contro la città ucraina di Zaporizhzhia con un bilancio di un morto e almeno 7 feriti. I leader del G7 irrigidiscono le misure contro Mosca, con Trump che minaccia di riproporre sanzioni al petrolio russo. Il cordoglio per la morte a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Proprio l'attuale presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, ne ricorda con riconoscenza la vita spesa per la Chiesa. Si chiamava Antonio Mauro, era già sfuggito a un agguato della Camorra. Il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. Mentre camminava gli hanno sparato i killer da uno scooter. Potrà essere rimpatriata solo dopo l'autopsia la salma di Sara Ceccantini, morta in un incidente stradale a Mykonos nella vacanza che doveva essere il suo addio al nubilato. Sabato prossimo la 37enne aretina si sarebbe dovuta sposare con lo storico compagno. Basket, la Reyer Venezia non molla, riapre la finale scudetto. Al Taliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna. Si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
4: Mario Abate. Indifferentemente.

tre anni o porto sempre ancora. Vole va fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà. E marito musatore non vuoi pozzare a raputà. L'aggio troppo a raputà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Vengo a casa e non ti trovo. O portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Giuseppe Di Stefano, o sole mia.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando emigranda, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindogola, la speranza di tornare, sa portano in togola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.

0: Mariangela d'abbraccio. O surdata innamorata.
1: Con ma tanta surdata. E si de mamma. Vestuta a lutta. In fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce un uomo che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e si de mamma. Aspettata medaglia. E si de mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata d'aria.

0: la langorre ti ha fatto da lei.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Isa Landi, Lugdell da Fantasia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. I leader del G7 riuniti a Vienna irrigidiscono le misure contro Mosca annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ancora un morto sul lavoro, si tratta di un operaio trentenne della Sasam, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese. Poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'addio al cardinale Camillo Ruini, continuano i messaggi di cordoglio per una delle grandi figure di spicco del mondo cattolico. L'ex presidente della CEI si è spento ieri a Roma a 95 anni. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIB a più 0,03%, in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti base. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 fra Argentina e Algeria e tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Enzo De Muro Lomanto. Avukel.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Gastone Limarilli, Anima e Cor.

in un vasile zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gorgia sopportò. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio, va bello.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone. Naseri Maggia.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Gilda Mignonette. O paese, do sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: John Thiel, Pazzarella.
2: Tu canta e vuole come a palumella, tappicce luce come una stella. Quando siete cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella, e voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, che siete piccerella come una creaturella, o i pazzarella, pazzarella mia, o i pazzarella. L'occhio tuo sono due gocce sole, tieni a voce rugata.

Tu canta il volo come a palumella, t'appiccia luce come una stella. Quando senti cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutti vasero mondo, perché si pure tu si cresciuto, che siente piccerella come una creaturella, o i passarella, passarella mia, o i passarella. L'occhio tuo sono due gocce sole, tieni a voce

0: che rosa, con mangia e con te.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Nino Taranto, e non sta bene.

se po' trovi scesce, povera te, i discasse sci non ti compri sciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo un cupolone i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, sa

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Mario Merola, Umari Margellina.

0: Maria non tornassa, tu non ti scordar di me.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Valentina Mastrangelo, Cannatella.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Fausto Cigliano, Doe Varavis.
2: Due vecchia professora e concertina, noi orna non

e a sera in paradiso se cantai e tutti i santi e trassenti. Un repertorio non forneva mai Carmela o solo mia Maria Maria. Ne sambi che sti canzone sulla Napoli può fa, ha rapito stu barco.

0: frevano nuboche e nostalgia, e a Napoli volette tornare. Le sambie si permettite, noi babimma salutato.
1: Sui topozzi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 11 e 3 minuti. Canzoni Napoletane e Stelle Napoli.
1: Tullio Pane, Keller il Rose.

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Ria Rosa. Fresca, fresca.

gobelle sa madrina che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona su un sola, così basta che sola.

Dagat, datemi 23 ventilatori. Se mi mi verrà a ora, e lo dico sia sta, fammo mi come da bene, questo caldo che era inferno, sì, ne parlammi dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì non può carogno, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola sola, una persona si consola, così pensa che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere!

0: stanza da dormire, tanto mi sono gli azzi,
1: scoppiate, guagnate, come addorsa gli accosse,
0: come branco tutti i giorni, quattro pezzi di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola.
0: Beh, ma credi, a botte piglia roba fredda, sto corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così pensi che tu azzurra si guadagna la salute. Che piacere,

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gabriele Vanorio torna su Rienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Mario Abate, portate il stile.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, che lalla.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Luciano Pavarotti, Santa Lucia Luntana.

grande fatica d'arte, entusiasta e voce combatte, si va tanto di chi, ma soltanto di

quando vedi che stata però è studiata e cosa gomma te si va a di ma fonda te ti ammazza cazza ca, anza ca. Susina piando e le primavera e si fiorì da buata, dinda niente, dovete mamma

0: prima.
1: Ma voi a parti stasera, lontane no, non ci resiste più.

natura sì si fosse tutto vero, sia gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Claudio Villa, Osurdada innamorata.

0: o prima e l'ora di passare io per me.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: G7, i leader sostengono gli sforzi del Libano per ottenere il disarmo di Hezbollah e proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del paese con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. A Hormuz passano le prime petroliere iraniane. Il Papa, in occasione dell'udienza generale, chiede che si spenga l'odio e si arrivi anche per l'Ucraina a una pace giusta e duratura. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, dice, è il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. In Cassazione oggi l'ultimo atto della vicenda giudiziaria sul femminicidio della 18enne Saman Abbas, per il quale i genitori e i due cugini sono stati condannati in appello all'ergastolo e uno zio a 22 anni. Simone Zanantonello è il sindaco di Novellara, il centro in provincia di Reggio Emilia dove Saman viveva.
4: È importante investire su queste politiche perché non possono e non debbano più accadere episodi del genere, ma soprattutto per aumentare il livello sia culturale che anche, diciamo, di coesione sociale all'interno dei nostri territori.
3: Mondiali, archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo-Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto da Davide Camera, a risentirci.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Bobby Solo, Stradanfus.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giulietta Sacco. Connola senza mamma.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. I ma ricorde Napoli.

cuore, una cucinanza, io vorrei.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì comincia a espandersi verso nord l'anticiclone subtropicale nordafricano, che porterà poi una lunga intensa ondata di calore sull'Europa centro-occidentale e anche sull'Italia. Avremo comunque mercoledì ancora un po' di variabilità al pomeriggio lungo i rilievi alpini e appenninici, soprattutto sulla dorsale appenninica, possibilità ancora di qualche breve locale temporale sparso, limitato essenzialmente alle vette montuose in esaurimento entro la serata. Temperature massime in aumento: al nord toccheremo punte di 33-34 gradi sulla pianura padana, più contenuti i valori sulle zone costiere al sud dove si sta sotto i 30 gradi. Ventilazione in prevalenza debole di brezza e mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Tullio Pane. Pusilla canzandimenta.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Abate, Nasire Maggio.

0: carino diagnolo, sempre papà, carino diagnolo.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Maria Nazionale. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Vittorio Parisi, Maggio sì tu.

Quando a canzone poi cambiato io quando tu si rimanga ma fai mormonia tutte canzone amata perché tu vieni a dice innamorata una canzone canta canta capura amore passa un moro e chi ha voluto fare a fandri di pena guardando a giù ma giù si tu.

Va quando rosa suorno mi portasse, va quando a stella in cielo, per noi a sospirare, a chi guidando in grata. La disastra, a Giovanna, a Giovanna.

Non fai sospirare, se giardina la piana, si tutta casa parla, l'amore da tornare. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma fa mal bene, ma

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: G7, i leader sostengono gli sforzi del Libano per ottenere il disarmo di Hezbollah e proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del paese con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. A Hormuz passano le prime petroliere iraniane. Il Papa, in occasione dell'udienza generale, chiede che si spenga l'odio e si arrivi anche per l'Ucraina a una pace giusta e duratura. L'accordo tra Stati Uniti e Iran dice il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. In Cassazione oggi l'ultimo atto della vicenda giudiziaria sul femminicidio della 18enne Saman Abbas, per il quale i genitori e i due cugini sono stati condannati in appello all'ergastolo e uno zio a 22 anni. Simone Zanantonello è il sindaco di Novellara, il centro in provincia di Reggio Emilia dove Saman viveva.
3: È importante investire su queste politiche perché non possono e non debbano più accadere episodi del genere, ma soprattutto per aumentare il livello sia culturale che anche, diciamo, di coesione sociale all'interno dei nostri territori.
2: Mondiali, archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo-Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto da Davide Camera, a risentirci.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
5: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Domenico Modugno. O caffè.

casa sempre per sta città. Un orso con me ogni tanto so va a pigliare. Quando nascito sento bebè, carici, un po' che caffè. E l'inglese si scorda tutte, si bene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiegando perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata si scarpa se bevo caffè. Bevo caffè, se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa. Son già sei tazze, son gappene tre. Ma mentre faccio conto, un amico mi chiama, e fermo.

se sente per sta città. È un urso non tosso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, che dici guè guè, con qualche caffè. E l'inglese si conta tutte, si vena sta bene, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si è spiegato perché

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Alberto Berri. Luna rossa.

0: Miranda Martino, nammurata di Spettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so sincero e tu pota bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma sta zazienta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardate all'acqua che la faccio luna.
2: Vorito che carafora schiavona. Vattenna, tu sei prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giaga San Margino.

0: se tu mi cerchi scuse sti incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io se ti vedo inginocchiato in terra, lo dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene, a gi capitiamo, vieni te.

0: Canzoni napoletane. Ma son innamorati te.
1: Mario Lanza, tu canucchiagna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: G7, i leader sostengono gli sforzi del Libano per ottenere il disarmo di Hezbollah e proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del paese con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. A Hormuz passano le prime petroliere iraniane. Il Papa, in occasione dell'udienza generale, chiede che si spenga l'odio e si arrivi anche per l'Ucraina a una pace giusta e duratura. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, dice, è il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. In Cassazione oggi l'ultimo atto della vicenda giudiziaria sul femminicidio della 18enne Saman Abbas, per il quale i genitori e i due cugini sono stati condannati in appello all'ergastolo e uno zio a 22 anni. Simone Zanantonello è il sindaco di Novellara, il centro in provincia di Reggio Emilia, dove Saman viveva.
3: È importante investire su queste politiche perché non possono e non debbano più accadere episodi del genere, ma soprattutto per aumentare il livello sia culturale che anche, diciamo, di coesione sociale all'interno dei nostri territori.
2: Mondiali, archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo-Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto da Davide Camera, a risentirci.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
5: Fausto Cigliano, La Tarantella.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gabriele Vanorio. O solo mia.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Mario Merola. A città i Pulle Chanel.
2: E chiama, vieni con me. Ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mara del Rio. Ceracella.

0: canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Tullio Pane. Tarantella internazionale.

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è un morto, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo. E se no, come si

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Lina Sastri, Napolitana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati a Evian. In Francia si chiude il G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da Stati Uniti e Iran. È un'ottima intesa, ha detto Trump a margine del summit, minacciando però di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, ha detto. E sul fronte della guerra russo-ucraina, dal forum confermato il pieno sostegno a Kiev, nel documento finale viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca attraverso le sanzioni. Il Parlamento europeo via libera al nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Tra le principali novità, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione. Il regolamento segue la strada aperta dal governo italiano con il protocollo Albania, ha commentato la premier Meloni. Pallavolo, dal Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14 si gioca Italia-Serbia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
4: Sergio Bruni, Tarantella Luciana.

0: sotto all'occhio di stella, sto cuore che balla volesse a ballare.
1: Giulietta Sacco, serenata a Surriente.

0: canzoni napoletane. Sì, come zucchero.
1: Gloria Christian. Tutte sera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Roberto Murolo e Mia Martini, te voglio ben assai.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Che lalla!

guata, ma mazzetta chiagnere, fatta politica, ma è vero, non è vero, la tornata a Napoli,

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, Cannetella.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnin e che sta nazione c'ha volu democratico, ma che sto ognuna ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con l'Alfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con l'Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica se fa l'elezione, o presidente cagnerà che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che sto ognuna ritta.

0: presidente, e viva Fred Smith! Olé!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 16 e 2 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Bentrovati, l'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Trump torna a minacciare Teheran. Nella dichiarazione congiunta del summit i leader accolgono con favore l'intesa siglata da Stati Uniti e Iran. Sul fronte della guerra russo-ucraina il G7 conferma il pieno sostegno a Kiev e l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca attraverso le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni commenta l'approvazione del Parlamento Europeo al nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Il testo punta a rendere più rapide le procedure di espulsione. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match tricolore per il quintetto lombardo atteso ancora sul parquet dei Veneti. È tutto, a più tardi.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.

0: Nilli Desciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella figliola che è ingannata tante.

vita tutto si partire, ma è fine che da spina la pannante, odio un po' passo e tu non sei mai c'è, tarallallà, tarallallà. Non c'è sta cosa che non ne fa, non c'è sta bocca che non ne va fare, ma sbagliando va chiamata pure, tutto da concia non sta tornata, mi interessa un terzino, porto per la persona, e canta e vicentina, metta per strumento.

te. Volesse passare tutti in chiusa, ma la faccia la dimata con finte, da tutti non mangiando da una scusa. Tarararana, tarararana, dove lascio la radio qua in mente, questa che va a casa cosa tu scure, se la casa imbarazza lo strumento, nata con la bruia l'anno le sue. Tutto vedo, tutto vito, vanno in nome sta cantora, se vuoi il sampo di rigo all'organetta, con motone.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Ite vurria, vasà.

0: canzoni napoletane. Tiembe belle na vota.
1: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Franco Corelli, senza nessuna.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Aurelio Fierro. Uè uè, che femmina!

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tullio Pane. Torna su Rienta.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mare del Rio, padrone do mare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, l'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Trump torna a minacciare Teheran. Nella dichiarazione congiunta del summit i leader accolgono con favore l'intesa siglata da Stati Uniti e Iran. Sul fronte della guerra russo-ucraina il G7 conferma il pieno sostegno a Kiev e l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca attraverso le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni commenta l'approvazione del Parlamento europeo al nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Il testo punta a rendere più rapide le procedure di espulsione. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match tricolore per il quintetto lombardo atteso ancora sul parquet dei Veneti. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giacomo Lauri Volpi, Carmela.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Michael Collins and Charles Craig. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Totò. Miss, mia cara Miss.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, tuo palle io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
3: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio,

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Gastone Limarilli, Napoli fortuna mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Eva Nova, Monasteri Santa Chiara.

0: motivata.
1: Ma vorrei partire.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro, a sonnambula.

0: Vittorio Parisi, Paloma.
1: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma, ella faceva la gramella, quella non sa, ma sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, s

Ma il ragazzolaio la testuzzava, la casa da pittare in coppe quartiera, la po' truccata domandava, via tornata

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Roberto Murolo. Vorria.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriella Ferri, Tammurriata nera.

Non sagrera, non sagrera. È nata in una creatura, nira nire. E a mamma chiama a gire, sì signore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione, così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato la premier Meloni. Per la missione Hormuz aggiunge: vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump: è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporteranno bene. Il G7 conferma inoltre il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Alta velocità in tilt, la sospensione della linea Milano-Rogoredo-Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica sta causando da questa mattina cancellazioni e ritardi di ore, forti criticità al nodo di Bologna e sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Francesco Albanese. Perché?

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Renato Carosone. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Peppino di Capri. Mala femmana.

0: Enzo De Muro Lomanto, nottata napoletana.
1: Notte silenzio, stella nisciuna.

0: canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Fausto Cigliano. A città e Pollacianella.

0: so cute!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Gloria Christian, Maria Canaria.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Sergio Bruni. Bella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Gabriele Vanorio. Mandulinata a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 19. In punto.
1: Richard Tucker, senza nessuno.

0: Vincenzo Marmorino. Oi lì, oi là.
1: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro. Dimmi tu che è questa, dimmi.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enzo De Muro Lomanto, Ippalom.

mieso ghiando dell'anzola speso sola. E no giorme per un miello vola vola torna buio, calla da te mullachella, spuzzolea posa na buia che sta gior.

0: tutte.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Carla Boni, Anamecora.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Angela Luce, a Cartolini Napoli.

bo luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso fannato sei canzone, per radio con tutte le strade di vivo, se sente una canzone.

Sergio Bruni. Compagni di tutto l'ora.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alberto Amato, non la penso proprio più.
2: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solito parlare.

0: rossa che sfizziete va sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa. Ah. Sei una bontà. Ah. Sei una bontà. Ah. Sei una bontà. Ah.
1: Giuseppe Di Stefano. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 20:02.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, concluso a Eviani il G7, Macron parla di chiaro successo, registrati i progressi sull'Ucraina, accolto con favore l'accordo Stati Uniti-Iran, soddisfatta anche la Premier Meloni.
3: Ora è importante lavorare per la sua attuazione, a partire dalla necessità di assicurare la sicurezza delle rotte marittime internazionali, la piena libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
2: Alta velocità in tilt, la sospensione della linea Milano-Rogoredo-Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica ha causato da questa mattina cancellazioni e ritardi di ore, forti criticità al nodo di Bologna e sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci, lo ha reso noto l'avvocato del figlio, la donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, la solusitano guiderà il Portogallo che dalle 19 a Houston affronta il Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Passione vera.
5: Francesco Albanese. Sospiran.

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuo sapè che in gesebette, vuo sapè che in geserbette. La miniera sana sana, tutta fatta filigrana, gemulette vestitrette.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Silvana Martino. Fresca, fresca.

asciuta si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: Custu gol de casa mor, som de frescar i diavola.
1: Gabriele Vanorio, piscatore pusillaca.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Ria Rosa. Chiove Gesù Sul.

0: casa da un bucata, come a filo grosso grosso, lì dopo sai che si passa, da una fanno istantanea.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Tammurriata Nera.

volte ho provato a scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Nelle prossime giornate l'anticiclone subtropicale di matrice nordafricana interesserà tutta Italia con giornate stabili, assolate ma anche caldo, via via sempre più intenso, nel weekend anche 38 gradi al centro nord Italia. Per quanto riguarda la giornata di domani al nord, cielo sereno poco nuvoloso, qualche raro temporale di calore in montagna. Anche sulle regioni centrali sole se non per qualche isolato temporale pomeridiano sull'Appennino. Al sud cielo sereno o al più con qualche innocuo nuvolamento di passaggio, vento debole e mari calmi o poco mossi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
4: Sergio Bruni, Assunnambula.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
2: Beniamino Gigli. Nasire Maggio.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Francesco Albanese. Torna maggio.

горам бьет, non capisco niente. Son a mezzanotte, tu no durmo ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce.

da quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, dolce dolce.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: I Salandi, a Zetelle do Paese.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

e bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Ui, e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: ma come chiove.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Sergio Bruni, Settembre con me.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Gilda Mignonette. Tarantella internazionale.

Sino con questi musica forastiera. Tarantè, con un valenti, con una quina,

sul spagnolo, sul parigino, la gente crede che è il nubino. Non poticero, che me ha

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gabriele Vanorio, a Santa Notte.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Franco Ricci, Napoli Casanova.
2: E so sbarcato in terra marchiare, tre cumiti le vascia sanità, sotto i coppi innamorati.

chiamarle Juan, quando Wap era un re. E figliola passotta viento, mo sa panna na zuppatella, che tarallin dall'acqua e mare, l'acqua smoppa da fragne e pare,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
2: Tito Schipa. Era da maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano, canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napoli.
1: Tullio Pane. Napoli e su rienta.

Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni, come si canta a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Dino Giacca, il Spingle francese.

Asita proro naso moracisa, e i rispunnetta giù pazienza scusa, ad ingannamora desto paese, e i rispunnetta giù pazienza scusa.

0: saoule comme un avocat. Saoule questo destino che mo vo accusi.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Maria Nazionale, tutte sere.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Virginia da Brescia. Lili Kanji.

0: canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Angela Luce, mandulinata a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 giugno. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Enzo Limbo. Atazzi.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Tito Schipa. Chi se non scorda più.
2: Chi se ne scorda chiù e che la sera, senza rugiore che la trezza nera, senza un aniello

da notte scura che giammaio, e tu veniste e ho cuore te tremmaio, e che triem dici se penso guaio, che a me sul cielo e simbolo sarraio.

scioretto e chi ne sa per niente, saccio che non mi ha fatto torimento, io pure cui ho le date all'utenente, ma non mi importa, non è conveniente.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Mare chiaro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Tullio Pane. Funiculi funiculà.

nemmeno saiette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrato e chi ti spiette, parmen un po'. A do, lo fuoco coce ma si fuia, te lascia sta.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Mirna Doris torna su Rienta.

con quell'acquaiola e margellina, e sentrito coro un po' caldo in gioventù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forse calore, mi anche giù la così, io mi non prendo volare.

Maggie won't.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Pino Mauro, Scrivama.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 18 giugno. È mezzanotte e due minuti. Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giacomo Rondinella. Nasere maggio.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Nino Fiore, l'albero in Lalleria.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Nilla Pizzi, Un mese dei Rose.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gabriele Vanorio, Maria Marì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Maria Paris, Nini, tira

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Enrico Caruso, senza nessuna.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Grazia Gresi e Alfredo Giannini, Guaglione.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fa' na casa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano. Non è peccato.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. È l'una e due minuti.
1: Mario Lanza, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Maria Paris, Tarantella Internazionale.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulietta Sacco, o paese do sola.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre Calusive.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Carlo Buti. Dove sta Zazà?

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

canzone, Pandarelle e processione, e se può dimenticare. C'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di Torrone e di Nocelle, che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, ma

0: amore!
1: L'amerò.
2: Massimo Ranieri. Omar Nariel.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Giacomo Rondinella. Polla Chanel.